pronto per tutto la notte e il giorno, sempre di torno, chi ci gusta? Miglio cuccagna per rubarbiere, vita più nobile dall'anzità. Rasoli e pettini, lanci e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lanci e forbici, rasoli e pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchi, fanciulle,